0: La guerra n'est jamais la solution. La guerra nunca è la solution. La guerra non è mai la soluzione.
1: War is never the answer.
0: La guerra non è
1: rigida sulla
0: guerra, la guerra non è rigida
1: sulla
0: guerra, la guerra non è mai la soluzione.